Se mi aggiungiamo a fare, e mi sento la progetta, e lo scopo la progetta.